0: avere gli altri.
1: Al-Fatiha me as-salawat, Allahumma salli ala Muhammad.